0: Viva Marisol, si no le va a tocar andar a pelo, dice. Ay, ay, ay. A la prima Marisol le va a tocar andar a pelo, dice. Ay, ay, ay.
1: Sin nada.